Ditifiso tsa makolo ya baeti letsatsing la maobane di la tsa o tshwara jwa. Ditifiso tsa makolo ya baeti letsatsing la maobane di le tsa o tshwara jwa.

0: ga ona di jo tse o re di jang ga ona di aparo tse o re di aparang
1: give me
0: nako di ntse di ba thata letsatsi le letsatsi ke se tlhopha sa culture ka sa bo etelepele ba moruti Josephine moya wa haile ba dumedi botlhe ba faletseng a lefatsheng a le ka kwano o tlo go phumole ka kgotso mogaung go kopela o tlo go phumole ka kgotso mogaung wa modimo a itsamela monate le Kenneth Daye Albert Walker sehlopha sa bitswa jalo culture sehlopha sa moyetlo.

0: PCFM. Ay, ay, ay, ay. PCFM, choose my kete.
1: Mahumo. Ka.
0: Tinana, tinana.
1: Eloi, Eloi.
0: Ka tinana, tinana.
1: Amen, indare.
0: Kinda den tani.
1: Kanyi mabuli.
0: Kanyi indatua. PCFM, choose my kete. Aiko. A choose my getela. Masale ka thibel. Ere ke dikwela di bua pala ka mogho di ratilweng ka tenga marumo tinana tinana ntate ntlhane maroto masale a le ka si point.
2: Emjo timi go reditse ka. Lentsa.

Leso sinye nelishome akatari miyamunati orrenya butsilela. Just to gana matolo. Mahusha.

mamedi wa PCFM ha ke tsebe jwale hore na ho itsala jwang ha e ka dia di hana ho kena taolong tsena dintho tsena la elai e be ho itsala jwang jwale mo ho itsala jwang mo ka bo di batla re be re qalong qalong qalong ho qale ntho e re tse re start oh okay. Mamedi, ha ikona ikona. Ya kaka ngwana ngwana na. Ha re tsebena ho itsala jwang e re re tle re bona. Re tle re bona hore ra. Di tsajwang ena ke se tsena. Ka bona mo ntse lokile utla go pola o ya mole. Okay. Ke re hopole. Ya mamedi re tlo di watla ka nqina ntho tsena. Re tle re bona na ho itsala jwang. Ha ile mona ntho isi isa fela mona o tse ina ntse ba pala mona ha ke tsena ke le okay oh yes tholela fela tsena tla ile